Celebramus missam de feria quarta hebdomade decime temporis per annum, cum prefazione secunda communi et precio charistica prima.

0: Oremus. Deus, a quo bona cuncta procedunt, tuis largire supplicibus, ut cogitemus te inspirante quae recta sunt, et te gubernante eadem faciamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengono dati due giovenchi. Essi, se ne scelgono uno, lo squartino e lo pongono sulla legna senza piccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza piccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza piccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici!» Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a salterrare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: «Gridate a gran voce, perché un Dio è occupato, è in affari o in viaggio, forse dorme ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora girano da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio, ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò all'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squattò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versate sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio, si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene». Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Moltiplicarono le loro pene quelli che corrono dietro un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. il Signore mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Il Signore, proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio.

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.